pranzo far tutto, la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. E la cucagna per bandiere, vita più nobile non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasini e pettini, al mio comando tutto qui sta.